0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Tu lo sai, la gelosia come ci fotte. E dove vai? Come ti bruci questa notte?

0: su
1: Top Italia Radio, è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831. Yeah.

0: le 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Cosa mi fai?

come la febbre.

Sono le 4 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Stare lontano non è facile.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, ci vedo i tuoi occhi.

0: goes.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Friends.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per il weekend. Ariete, se per ora non vi sentite pronti a lanciarvi in una nuova relazione di coppia, prendetevi tutto il tempo e lo spazio di cui avete bisogno. Ascoltate il vostro cuore e non fatevi pressioni. Toro, dimostrerete oggi di avere tutte le carte in regola per trionfare. Non vi tirerete indietro di fronte alle difficoltà e saprete come usare ogni evento a vostro vantaggio. Gemelli, l'ignoranza vi fa paura, ma sarà la mancanza di rispetto oggi a farvi esplodere come una polveriera. State alla larga il più possibile da queste persone. Cercate invece di circondarvi da gente empatica e rispettosa. Cancro, questa giornata sarà caratterizzata da alti e bassi. Cercate di non perdere il controllo della situazione. Chiedere aiuto e delegare potrebbe essere necessario. Leone, sarete oggi molto protettivi nei confronti delle persone care. I vostri consigli tuttavia non verranno apprezzati da tutti. Ci sarà infatti chi non farà altro che criticarli. Vergine, la vostra soglia dell'attenzione sarà altissima oggi. Cercherete di ricordare tutto e di fissare ogni singolo dettaglio nella vostra mente. Le persone attorno a voi resteranno sorprese. Bilancia, cercate di prendervi più cura della vostra salute, sia fisica che emotiva. Qualche piccolo inconveniente potrebbe frenarvi, ma sarete subito pronti a rimettervi in piedi. Scorpione, il comportamento del partner non vi piacerà affatto oggi. Glielo farete notare, ma le cose non cambieranno. Forse la cosa migliore da fare in queste occasioni è allontanarvi. Sagittario, camminerete a testa alta oggi anche di fronte alle difficoltà. Non vi arrenderete perché saprete di potercela fare. Sul posto di lavoro riuscirete a dimostrare le vostre capacità. Capricorno, la famiglia sarà affettuosa oggi nei vostri confronti, ma voi sarete presi da altro. Lo stress non sarà facile da controllare e si abbatterà su di voi come un peso sulla schiena. Acquario, farete sentire la vostra voce oggi e vi rifiuterete di stare in silenzio. Avete voglia di emergere e di cambiare le cose intorno a voi e nella vostra vita. I vostri progressi non passeranno inosservati. Pesci, in amore sarà una giornata a sottotono. Ci sono stati diversi problemi, ma cercate di ritrovare serenità insieme. Nel lavoro non siate troppo precipitosi. Rimandate ai prossimi giorni ogni tipo di incontro o decisione importante. Oggi vi saluto con le parole di Benjamin Franklin. Ci sono tre cose veramente dure: l'acciaio, il diamante e conoscere se stessi. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che con l'Iran non avrà più molta pazienza. In caso di mancata intesa sulla pace, Tran rischia di essere annientata, ha aggiunto il tycoon. Intanto il ministro degli esteri iraniano Raghchi ha spiegato che il governo iraniano è pronto ad accogliere gli sforzi della Cina sulla pace. Il cessate il fuoco tra Libano e Israele è stato prolungato di altri 45 giorni, evitando dunque che scadesse questa domenica. Partiti intanto da Augusta in Sicilia i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. E dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti. Si è concentrata sull'equipe del Monaldi che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della Procura di Napoli che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica. È stato dichiarato nullo il processo per stupro a New York contro Harvey Weinstein, l'ex produttore cinematografico di Hollywood che fu travolto dal movimento Me Too. Lo ha deciso un giudice federale a Manhattan, annullando il procedimento dopo che la giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto. Il caso specifico prende piede dalla denuncia di un'aspirante attrice, Jessica Mann, che lo ha accusato di averla violentata in una stanza d'albergo nel 2013. Weinstein rimarrà in ogni caso in carcere, dato che a suo carico pendono diverse condanne per altri reati sessuali. Il tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali BNL d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico, impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e match rinviato ad oggi, non prima delle 15. Ed è tutto. A più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Sabato 16 maggio 2026 è il 136esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.49 e tramonta alle 20.25. I santi del giorno sono Sant'Ubaldo di Gubbio, San Simone Stock e Santa Margherita di Cortona. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 16 maggio del 1792 viene inaugurato a Venezia il Teatro La Fenice, espressione della cultura illuministica, con l'opera di Giovanni Paisiello I Giochi di Agrigento. Nel 1929 ad Hollywood, California, presso l'Hollywood Roosevelt Hotel, vengono consegnati per la prima volta gli Academy Awards. La cerimonia è sobria e dura poco più di 4 minuti. In gara solo film americani e muti, vengono consegnati 12 premi Oscar. Le magiche statuette aprono così la strada allo Star System. E nel 2006 viene presentato il MacBook, notebook Apple di fascia consumer. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 16 maggio del 2004 lo stadio San Siro è gremito di tifosi. È l'ultima partita del campionato di Serie A e il Milan di Carlo Ancelotti celebra la conquista del 17° scudetto con 11 punti di vantaggio sulla Roma. L'ultimo avversario della stagione è il Brescia di Giovanni De Biasi, già salvo. Ma a 4 minuti dalla fine del match un evento rende ancora più storica questa partita. Si tratta dell'uscita dal campo di gioco di un calciatore del Brescia di 37 anni, Roberto Baggio. Mentre tutto lo stadio ripete il suo nome, il divincodino lascia il calcio giocato. Ed è il 16 maggio del 2010 quando l'Inter di Mourinho vince lo scudetto al suo 18° titolo, il 5° consecutivo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 16 maggio del 1959 Fred Buscaglione debutta in classifica con Guarda che luna. Nel 1988 Raff rilascia il disco Svegliarsi un anno fa e nel 2009 Vasco Rossi incide Colpa del whisky. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Mario Monicelli, nato a Roma il 16 maggio 1915 e qui scomparso il 29 novembre 2010. È stato uno dei registi più rappresentativi del secondo Novecento. Insieme a Dino Risi e Luigi Comencini, fu uno dei massimi esponenti della commedia all'italiana. Compie oggi 81 anni Massimo Moratti, imprenditore e dirigente sportivo italiano. È stato presidente dell'Inter del Triplete. Spegne 75 candeline Claudio Baglioni. Romano de Roma è il Claudio nazionale della musica leggera italiana. 66 candeline sulla torta di Rosario Fiorello, grande showman italiano, ma anche imitatore, attore, comico, cantante e conduttore radiofonico. 52 candeline sulla torta di Laura Pausini, cantante osannata e pluripremiata in patria e all'estero, prima donna italiana a vincere i Golden Globe. E buon compleanno ad altri due cantanti italiani, Niccolò Fabi che compie 58 anni e Dolce Nera che ne compie 49. Compie infine 40 anni l'attrice e modella statunitense Megan Fox. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che i soldi adornano la casa, la virtù adorna la persona.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Sarnano è una cittadella di pietra arroccata sulla vetta di un colle al centro di una valle popolata da ampi pascoli e campi coltivati e fitti boschi. Sullo sfondo le austere cime dei Monti Sibillini fanno bella mostra di sé. Sarnano è una destinazione ideale per il ritorno del clima più propizio alle attività nella natura. Alla visita di un borgo medievale è possibile abbinare un percorso di trekking alla scoperta di alcune splendide cascate formate dai torrenti che percorrono la valle. La chiamano la Via delle Cascate Perdute ed è un percorso escursionistico di livello molto semplice lungo circa 6 km che parte dal centro del borgo e conduce per una passeggiata per lo più pianeggiante a tre salti che il torrente Tennacola compie nelle vicinanze del paese. La prima cascata che si incontra lungo la Via delle Cascate Perdute è forse anche la più suggestiva. Ci si giunge rapidamente in appena 10 minuti di camminata, lasciandosi alle spalle il centro storico di Sarnano e dirigendosi verso est. Nei pressi degli edifici scolastici della cittadina, una lingua d'asfalto scende verso il basso e si inoltra in una rada boscaglia. Dopo poche decine di metri, improvvisamente l'aria si fa umida e il rumore dell'acqua si fa notare. I ruderi di un antico mulino, da cui il nome della cascata, sono avvolti dalla vegetazione a fianco del sentiero. Quando la traccia piega verso destra, ecco che si scopre allo sguardo la possente conca della doppia cascata del torrente Tennacola. Una passerella in legno conduce alla spiaggetta di fronte alla polla d'acqua formata dal salto, che si abbatte con tutta la sua potenza dall'alto di una dozzina di metri. Il sentiero che collega la cascata dell'antico mulino a Lu Vagnatò si percorre in circa mezz'ora. Dopo aver superato un ponticello e sceso una scalinata in legno che porta sul tetto del torrente, si arriva al cospetto di questo bel salto, luogo che in primavera sfoggia tutta la propria potenza e che in estate diventa zona di balneazione. Con un'altra mezz'ora di cammino si arriva fino a Cascatelle di Sarnano, in località Romani. Si deve risalire il corso del torrente proprio sul bordo del tetto nel tratto finale, inoltrandosi nel bosco. È la destinazione più selvaggia delle tre previste dal percorso. Dalle Cascatelle si può tornare al centro di Sarnano in appena una mezz'oretta, accorciando il percorso fatto all'andata. Per chi però non è stanco di esplorare questo splendido contesto naturale, c'è però la possibilità di allungare l'escursione fino ad un'ultima destinazione, ossia le Pozze dell'Acqua Santa. Non si tratta di una vera e propria cascata, ma di una serie di piccoli balzi che il torrente Acqua Santa, affluente del Tennacola, compie in una zona dove la sua azione erosiva finisce per creare delle marmitte dei giganti, profonde fessure di acqua. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è vedere tutto ciò che gli altri vedono, ma pensare ciò che nessuno ha mai pensato su di esso. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon sabato a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci guidano con le loro previsioni. Ariete, l'armonia che riuscite a creare intorno a voi oggi sarà un balsamo per chi vi è accanto. Un incontro speciale o una sorpresa affettiva potrebbero riscaldarvi il cuore. Anche nel lavoro qualcuno potrebbe appoggiarvi in un modo inaspettato. Toro, questa giornata vi porta energia positiva, soprattutto sul fronte professionale. In amore riuscite a dimostrare la vostra profondità senza essere invadenti. Date ascolto al vostro istinto, non sbaglia. Gemelli, il lavoro vi premia, soprattutto se riuscite a valorizzare il vostro team. Qualcuno vi osserva con interesse anche in ambito sentimentale. Se siete in coppia, potreste ricevere una prova tangibile di grande amore. Cancro. La mente è attiva e produttiva, perfetta per sistemare questioni burocratiche o per portare avanti un progetto che vi sta a cuore. Non trascurate il corpo, prendersene cura vi farà sentire ancora più forti. Leone, le emozioni sono intense ma ben gestite. Potreste ricevere una notizia che vi fa riflettere o vivere un incontro che risveglia sensazioni sopite. Ottimo momento per rivedere le vostre priorità. Vergine. Questa giornata vi spinge a fare i conti con alcune responsabilità che non potete più rimandare. Se riuscite a trovare il giusto equilibrio tra voglia di evasione e doveri, riuscirete a trarre il meglio da entrambi. Bilancia. Il cuore pulsa forte, ma la mente cerca certezze. Vi sentite divisi tra desideri profondi e timori che faticano a tacere. Il consiglio è di lasciarvi guidare dalle emozioni, ma con i piedi ben piantati per terra. Scorpione, avete tanta energia, ma rischiate di usarla in modo poco produttivo. Le stelle vi invitano a frenare l'impulsività e a valutare meglio le conseguenze delle vostre azioni. In amore siete molto passionali. Sagittario, la testa è piena di idee, ma il corpo vi chiede tregua. Vi sentite un po' stanchi, forse delusi da alcune situazioni che non si sono evolute come speravate. In amore serve più presenza e meno distanza mentale. Capricorno, la giornata vi chiede di proteggervi, di scegliere con attenzione con chi condividere il vostro tempo e le vostre energie. In amore evitate illusioni o idealizzazioni. Ciò che conta è ciò che è reale. Acquario, in ambito lavorativo fate attenzione agli errori di distrazione, mentre nelle relazioni sarebbe meglio evitare confronti diretti. Rischierebbero di generare malintesi. Prendetevi uno spazio tutto vostro per rimettere in ordine le idee. Pesci, qualcosa che vi frullava in testa da giorni prende forma, magari grazie a una chiacchierata imprevista. In amore siete caldi, presenti, quasi magnetici. Solo una cosa, non andate troppo di fretta. Respirate e fate con calma. Oggi vi saluto con le parole di Henry Ford. Mettersi insieme è un inizio. Rimanere insieme è un progresso. Lavorare insieme, un successo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
1: Per la prima volta da quando la procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato, Andrea Sempio, è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
2: Guerra nel Golfo. Secondo il New York Times, gli Stati Uniti ed Israele sono impegnati in intensi preparativi per una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana. Partiti da Augusta in Sicilia, i due cacciamine italiani che potrebbero intervenire per liberare lo stretto di Hormuz una volta che si raggiungerà un accordo di tregua. Il cessate il fuoco tra Libano ed Israele è stato prolungato di altri 45 giorni.
1: Il primo ministro britannico Starmer potrebbe dimettersi a favore del sindaco di Manchester, Andy Burnham. Lo riporta il Daily Telegraph. Due giorni fa Burnham ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alle elezioni suppletive per la Camera dei Comuni e ieri il Comitato Esecutivo Nazionale del Partito Laburista ha approvato la sua candidatura. Se eletto in Parlamento, Burnham potrebbe potenzialmente aspirare alla carica di primo ministro.
2: Economia. Non escludo una manovra correttiva. Le parole del vice premier Tajani agitano le acque, ma arriva la smentita di Palazzo Chigi, che sottolinea come l'obiettivo condiviso con il ministro Giorgetti resti quello di ottenere maggiore flessibilità dall'Unione Europea, utilizzando per l'energia la stessa clausola prevista per la difesa, che consente sforamenti di deficit. Salgono spread e debito, ma Standard & Poor's promuove nuovamente l'economia italiana, confermando il rating BBB+ con outlook positivo, come già valutato lo scorso gennaio. Unica eccezione il miglioramento per quanto riguarda l'outlook.
1: Tennis si interrompe nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul foro italico impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e match rinviato ad oggi non prima delle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Torna il sole e si fa sentire. Con la pressione in aumento che porta una giornata stabile e luminosa, il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ma senza fenomeni, le temperature miti e zero termico in risalita. Questo è il giorno giusto per asciugare i pensieri al sole.

la responsabilità delle persone sole. Una vita di bellezza, una vita di paure. Una vita a scoprire come cambi prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La Giunta regionale ha approvato il rendiconto consolidato 2025. Il risultato di amministrazione è di 461,8 milioni, con un avanzo disponibile di 268 milioni destinato agli investimenti. Entrate in crescita dell'1%, pagamenti più rapidi e spesa corrente in calo. Per l'assessore Baccega, i dati confermano la solidità finanziaria della regione. Il documento passa ora al Consiglio e ai revisori.
2: Le Conseil régional a approuvé de nouvelles initiatives pour les communes et les territoires environnants. Deux subventions ont été octroyées, 2900 euros au maître du travail et 5000 euros à Charvenceau à l'occasion du 80e anniversaire de la reconstitution. Par ailleurs, 83 millions d'euros ont été distribués aux communes et 2 millions d'euros aux unités, sans restriction d'utilisation. Enfin, la procédure de désignation de la délégation publique pour le secteur sécurité et secours est lancée.
1: Approvata la strategia d'area Montservain, una comunità in movimento, validata dalla cabina di regia nazionale il 14 aprile. Via libera anche allo schema di accordo di programma quadro, da firmare entro 60 giorni. Oltre 12 milioni di euro per rilanciare l'area con interventi integrati su salute, istruzione, mobilità e sviluppo.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord-ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
2: Intanto l'aviazione israeliana ha preso di mira Yitzhak Din Haddad, leader di Hamas nella striscia di Gaza e comandante delle brigate al-Qassam, con un raid aereo a Gaza City. Secondo i media palestinesi, l'attacco ha colpito un edificio residenziale nel quartiere di Rimal a Gaza City. Un alto funzionario della sicurezza israeliana, citato dal Times of Israel, ha dichiarato che ci sono prime indicazioni che il leader di Hamas sia stato ucciso nel raid. L'aviazione israeliana ha colpito questa mattina anche la località di Yomor al-Sakif, nel sud del Libano.
3: La procura di Roma accelera sull'inchiesta per la morte dei 5 subitaliani deceduti alle Maldive durante un'immersione estrema in una grotta sommersa oltre i 50 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Il fascicolo coordinato dal procuratore capo Francesco Lovoi è stato aperto contro ignoti e ora gli investigatori attendono le prime informazioni ufficiali dalle autorità giudiziarie di Malé e dalla sede diplomatica italiana nell'arcipelago. Interrotte per il maltempo, dovrebbero riprendere oggi le ricerche dei 4 sub ancora dispersi. Il primo corpo recuperato è di Gianluca Benedetti.
2: Si è concentrata sull'equipe del Monaldi, che da Napoli si è recata a Bolzano per prelevare il cuore da trapiantare al piccolo Domenico Caliendo. L'attenzione della procura di Napoli, che ha ascoltato la cardiochirurga Gabriella Farina e il suo assistente Vincenzo Pagano. La ricostruzione di quanto accaduto confermerebbe la circostanza che il cuore malato del bimbo era già stato prelevato quando il muscolo cardiaco da trapiantare è giunto in sala operatoria. Si tratta di un passaggio importante che potrebbe confermare le ipotesi di falso formulate dalla procura nei confronti del cardiochirurgo Guido Oppido e della sua vice Emma Bergonzoni circa gli orari riportati sulla cartella clinica.
3: Bufera su Porta a Porta per le parole della giornalista Concita Borrelli nel corso di una puntata dedicata al delitto di Garlasco. Se entriamo nella sfera sessuale di ognuno di noi, c'è lo stupro nella testa, nei sogni, ce l'abbiamo tutti. Questa la frase incriminata che ha spinto Bruno Vespa ad anticipare le scuse che porgerà al pubblico durante la prossima puntata. Il direttore dell'approfondimento RAI, Paolo Corsini, ha avviato subito verifiche. I componenti DEM in Commissione Vigilanza protestano giudicando l'affermazione scandalosa.
2: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale. Al momento non è prevista alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
3: Ed è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
3: Confermi che è stabile.
2: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
3: Quindi questa volta resta qui?
2: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
3: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
4: Super Trailers, il cinema alla radio.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
5: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Super Trailers.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad. Dal 21 maggio al cinema.
4: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, torna la tensione su Taiwan. Non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, ha detto Trump dopo il summit con Xi Jinping a Pechino, negando poi che l'avvertimento di Xi su Taiwan fosse una minaccia agli Stati Uniti. Ma Taipei rivendica la propria indipendenza e rincara: la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti. Il presidente americano è tornato a parlare anche d'Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi. Secondo il segretario statunitense all'energia Wright, lo stretto di Hormuz dovrebbe riaprire entro l'estate.
1: Una lettera nel cassetto della scrivania dello studio Ovale, dove tradizionalmente il presidente uscente lascia un messaggio d'auguri al suo successore con le indicazioni su come procedere in caso di morte di Donald Trump. L'ha lasciata il tycoon al suo numero 2 J.T. Vance, stando a quanto rivelato dal capo dell'antiterrorismo dell'amministrazione americana, Sebastian Gorka, in una puntata del podcast Pod Force One, trasmessa alla vigilia dello storico viaggio in Cina.
2: L'ex segretario all'amministrazione e alle finanze dello Stato messicano di Sinaloa, Enrique Díaz Vega, si è consegnato alle autorità statunitensi a New York per rispondere ad accuse di narcotraffico e presunti legami con Los Chapitos, la fazione del cartello di Sinaloa, guidata dai figli di Joaquín El Chapo Guzmán. Gli investigatori sostengono che l'ex funzionario abbia favorito l'ingresso di funzionari corrotti nell'apparato statale per proteggere le attività del cartello della droga.
1: Una neonata è morta di ipotermia dopo lo sbarco a Lampedusa in Sicilia, soccorsa insieme ad altre 55 persone della Guardia di Finanza. La piccina è spirata subito dopo l'arrivo in porto. I medici del poliambulatorio non hanno potuto nulla contro le condizioni critiche causate dal freddo patito durante la traversata.
2: Il Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio 2026, con l'obiettivo di prevenire la diffusione dell'epatite A, concentrandosi in particolare presso centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali, soprattutto al centro-sud. Sequestrate circa 16 tonnellate di alimenti per un valore commerciale di oltre 320.000 euro, ai quali si aggiungono le numerose sanzioni combinate per un totale di 15 milioni di euro, sospese 44 attività su tutto il territorio nazionale.
1: Eurovision Song Contest, diffusa la scaletta ufficiale della finale di questa sera. Saldavinci canterà per l'Italia in posizione 22 tra Cipro e Norvegia. Nell'ordine di uscita della finale, la posizione 22 dell'Italia è considerata favorevole, inserita nella parte finale della serata. Tra i favoriti per la vittoria, la Finlandia si esibirà per 17esima, la Grecia per 6ª e l'Australia per 8ª. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, paese ospitante, chiuderà la competizione in 25esima posizione.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Mangia che ti fa bene, è un'espressione semplice, quasi universale, nonne, mamme, che ha accompagnato l'infanzia di molti di noi. Dietro questa frase però si nasconde un intero sistema di credenze costruite nel tempo, tradizioni familiari, cultura popolare, marketing e talvolta pure errori scientifici. Alcuni di questi miti resistono ancora oggi, nonostante siano stati ridimensionati o addirittura smentiti dalla ricerca. Pensiamo agli spinaci, resi iconici da Braccio di Ferro. Per anni considerati una fonte eccezionale di ferro, devono la loro fama a un errore di trascrizione ottocentesco che ne moltiplicò il

0: metabolismo, il vino rosso che conterrebbe una sostanza protettiva, ebbene è irrilevante rispetto a questo effetto. Lo zucchero di canna, il miele, il cioccolato fondente, tutti dovrebbero essere elementi salutisti, in realtà non sono delle scorciatoie. Poi ci sono le carote. Un recente articolo in un giornale tedesco ricorda come sono elementi sani, ricchi di nutrienti, ma non migliorano la vista, come si diceva una volta. È un mito che ha radici storiche, ma non scientifiche. Il punto non è negare il valore di certi alimenti, molti sono assolutamente parte di una dieta sana. Il punto è semmai un altro: distinguere fra proprietà reale e narrazioni costruite, oppure fra scienza e credenza. Ricordo un episodio di alcuni anni fa. Un avvocato valdostano, ormai scomparso, Aristide Marcò, detto Tiduccio, che avevo incontrato spesso nel suo studio, e un giorno lo vidi che mangiava una burnia di mirtilli. Mi spiegò che da cacciatore li considerava indispensabili per mantenere una buona vista. Ebbene, anche questa è una convinzione infondata, non sbagliata, perché i frutti di bosco hanno sicuramente dei benefici. Per esempio, i mirtilli non migliorano la vista, ma hanno effetti documentati su altri aspetti: supportano la salute cardiovascolare, il metabolismo, l'intestino e persino, dicono alcuni scienziati, funzioni cognitive. Non sono dunque una cura miracolosa, ma sono un esempio perfetto di come dietro un mito possa nascondersi un fondo di verità, non sempre quella affermata, ma è semplicemente diverso da quello che noi immaginavamo.
1: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova

Buongiorno, buon sabato, è il 16 dicembre, terz'ultimo sabato dell'anno, così mi piace fare questi countdown a caso e vi ricordo che potete interagire anche con questa puntata speciale che durerà solo 2 ore, 10-12, scrivendoci su WhatsApp 349-722-5831, iniziamo!

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui.

0: istituito un tavolo tecnico-politico dedicato alla pianificazione strategica dell'edilizia scolastica e ai criteri di riparto dei finanziamenti agli enti locali. Il coordinamento è affidato all'Assessorato Istruzione, Cultura e Politiche Identitarie, con la partecipazione del Consiglio Permanente degli Enti Locali.
1: Concesso un contributo fino a 500.000 euro a Revealla Twil per l'organizzazione e la promozione delle gare della Mountain Bike World Series 2026. Approvato anche il piano di riparto provvisorio dei contributi 2026 agli sport tradizionali valdostani e alla FENT Federazione che riunisce e coordina gli sport tradizionali valdostani per un totale di 111.798 euro in attesa delle quote definitive dopo i consuntivi.
0: Dall'11 al 18 maggio è in corso l'esercitazione annuale regionale di protezione civile che coinvolge Aosta, Verrayes, NUS con 11 moduli operativi e tutte le componenti del sistema, dai vigili del fuoco al soccorso alpino fino ai volontari. All'ex stadio Pushuo è allestito il campo di accoglienza, aperto oggi alle scuole e domani, 16 maggio, alla popolazione. Gli scenari testano protocolli su incidenti chimici, ricerche in montagna, droni e movimentazione della colonna mobile.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Al Foro Italico vince la pioggia. Sospeso e poi ripreso l'incontro tra Casper Ruud e Luciano Darderi, vinto poi dal norvegese 6-1-6-1. È il primo finalista degli internazionali d'Italia. Funestato anche il match più atteso, la sfida tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, che si interrompe nel momento chiave. Sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro nel terzo set, la pioggia si abbatte sul centrale impedendo al match di proseguire. Jannik parte forte e vince il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo 5-7. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino accusa un fastidio alla coscia, poi il diluvio e il rinvio. Tutto rimandato ad oggi. La sfida, pioggia permettendo, non prima delle 15. E oggi sarà anche la giornata della finale del singolare maschile, che vedrà opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO lo scorso anno contro Paolini, e la 2 volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale sarà la semifinale del doppio maschile, che vedrà protagonisti Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Harrison e Scoops. Siamo al calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, il calendario del penultimo atto del campionato dopo la battaglia a suon di carte bollate presso il TAR del Lazio tra Lega e Prefetto di Roma trova la sua quadra definitiva. Tutti i match si giocheranno domani, mezzogiorno di fuoco con 5 sfide in contemporanea. Non sarà solo il derby Roma-Lazio a catalizzare l'attenzione, in campo anche Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La giornata proseguirà poi con altri 3 slot, alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Prima della chiusura serale con Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese alle 20.45. La MotoGP Super Sabato a Barcellona con i piloti in pista per le FP2. Dalle 10.50 la caccia alla pole position con Bagnaia, Martin e Ogura tra i piloti che saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi 2 passi per il Q2. Alle 15 la sprint race che assegnerà i primi punti del weekend. La pallavolo prosegue nel migliore dei modi l'avvicinamento alla Volley Nations League e agli europei di fine agosto per l'Italia femminile. Le ragazze di Velasco replicano il successo di giovedì e battono ancora la Francia per 3-0. Partita sempre in controllo, in sofferenza solo nel primo set. 26-24, 25-14, 25-18 i parziali. NBA non c'è storia in gara 6 tra San Antonio e Minnesota, perché gli Spurs, trascinati da uno strepitoso Castle e dal solito Wembanyama, si impongono fin dal primo quarto, dilagano e chiudono la serie sul 4-2, tornando alle finali della Western Conference, dove mancavano dal 2017 e dove ora affronteranno i Thunder, campioni in carica. Cleveland, imbattuta in casa in questi playoff, spreca invece la possibilità di chiudere la serie contro Detroit e crolla sotto i colpi di Cade Cunningham e Jalen Duren, che con un ottimo secondo tempo passano sul campo dei Cavs e portano la serie a gara 7. Ciclismo, dopo l'arrivo in quota sul Blockhouse, il Giro d'Italia riparte dall'Abruzzo. Oggi 8ª tappa a Chieti Fermo di 156 km, con un dislivello totale di 1900 metri. Ieri l'arrivo a Mamma Rosa con Giulio Ciccone, che ha chiuso al 7º posto. A vincere la tappa più lunga del giro è stato il danese Jonas Vingegaard. In maglia rosa c'è il portoghese Alfonso Eulalio. È tutto,

0: fare.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Italiani morti alle Maldive, riprese all'alba le ricerche dei quattro sub ancora dispersi. L'unico corpo al momento recuperato è quello di Gianluca Benedetti. Intanto si indaga sui limiti di profondità e sulle deroghe. Il regolamento ufficiale che disciplina le immersioni turistiche negli atolli dell'arcipelago è fissato infatti a 30 metri, soglia valida per tutti e superabile solo con autorizzazioni speciali. La spedizione in cui sono morti i cinque italiani intorno ai 50 metri potrebbe aver avuto finalità scientifiche, ma le autorità stanno verificando la presenza dei permessi necessari. In attesa di ulteriori accertamenti, le autorità delle Maldive hanno sospeso a tempo indeterminato la licenza operativa della nave Safari Duke of York.
3: Una neonata è morta dopo lo sbarco di un gruppo di migranti a Lampedusa. La bimba è stata trasferita al poliambulatorio, era già grave. I medici hanno dichiarato il decesso per ipotermia. Erano le 4:30 di notte quando una motovedetta della finanza soccorreva 55 persone del Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Tra loro 7 donne e 6 minori.
4: Per la prima volta da quando la Procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco, l'unico indagato Andrea Sempio è tornato a parlare ai microfoni di Quarto Grado, ribadendo la sua innocenza. Non ho ammazzato io Chiara Poggi, ha detto parlando in esclusiva con la giornalista Martina Maltagliati.
3: Esteri, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere gli attacchi contro l'Iran già dalla prossima settimana, magari dando un nuovo nome all'operazione. Lo scrive il New York Times, spiegando che tra le opzioni in esame ci sono attacchi più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutturali. È una missione ad alto rischio delle forze speciali per estrarre fisicamente l'uranio altamente arricchito iraniano dai tunnel bombardati a Isfahan.
4: Intanto il governo taiwanese ha ribadito la propria indipendenza in risposta alle parole del presidente statunitense Trump dopo la visita in Cina, ricordando che Taiwan è una nazione democratica, sovrana e indipendente, non subordinata alla Repubblica Popolare Cinese. Il Ministero degli Esteri ha aggiunto che la vendita di armi rientra negli impegni di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan e che a questo proposito la politica di Washington rimane invariata.
3: Il calcio, giornata di scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona prevista alle 15 sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show, 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Torna il sole e si fa sentire. Con la pressione in aumento che porta una giornata stabile e luminosa, il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi ma senza fenomeni, le temperature miti e zero termico in risalita. Questo è il giorno giusto per asciugare i pensieri al sole.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

0: anche per questo sabato è tutto. Io vi saluto, vi do appuntamento domani per la Top 30 10-12. Torniamo lunedì con la classica diretta 9-12 invece. Per oggi da Riccardo è tutto, buon sabato, ciao.
1: Mamma mia ragazzi, vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Vi insegno a guidare. Il migliore. Il migliore.
2: Che possa la vostra anima navigare nelle acque dell'inferno.
3: La giostra.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Italiani morti alle Maldive, la guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso, lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto, prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su Molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, a Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
2: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori come gli hub di rimpatrio in paesi terzi sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Gli esteri, dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
2: Entra oggi in vigore l'obbligo della targa per tutti i monopattini elettrici circolanti sul territorio nazionale, come previsto dal nuovo codice della strada. Al momento non ci sarebbe alcuna deroga al rilascio dei contrassegni. Chi non provvederà a targare il proprio mezzo rischia di incorrere in sanzioni amministrative comprese tra i 100 e i 400 euro. Posticipato invece al 16 luglio l'obbligo di assicurazione.
1: Tennis, verdetto ancora da definire tra Sinner e Medvedev. Nel momento chiave, la sfida in semifinale degli internazionali d'Italia è stata interrotta a causa della pioggia sul punteggio di 4-2 in favore dell'azzurro. Jannik era partito forte vincendo il primo set 6-2, salvo poi subire il ritorno del russo nel 5-7 del secondo set. Avanti di un break nel terzo parziale, l'altoatesino ha però accusato un fastidio alla coscia. Poi il diluvio e il match rinviato ad oggi, non prima delle 15.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99 euro. Maxi Bon Classica a 2,49 euro. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
3: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. A due accelerate da Aosta.
2: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
3: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
4: Uno sguardo che riemerge da 4.000 anni per raccontare la preistoria valdostana. Al Mega Museo di Aosta è stato presentato nell'ambito dell'evento Quando l'archeologia guarda negli occhi la ricostruzione del volto dell'uomo dell'età del rame, il progetto di ricostruzione facciale forense di un uomo vissuto tra il 2500 e il 2200 a.C., i cui resti furono rinvenuti nel Dolmen 2 del Polo Museale. Un rigoroso lavoro condotto con tecnologie open source, le stesse impiegate oggi nelle moderne indagini investigative. L'individuo, un maschio tra i 45 e i 55 anni, porta i segni di una biografia straordinaria. Due trapanazioni craniche perfettamente superate, prova di una medicina preistorica avanzata e di una fibra fuori dal comune. Lo studio, nato dalla sinergia tra il Polo Museale e l'ARC Team con l'artista Cicero Moraes, ha trasformato i dati scientifici in un volto vivo, completo di ornamenti e abbigliamento coerenti con i reperti originali conservati nel museo. Si sposta dunque l'attenzione dall'oggetto alla persona, come spiegano anche i curatori, sottolineando una scelta che mette l'identità umana al centro della ricerca. Il progetto si inserisce in una fitta rete internazionale con Sion e l'Università di Ginevra. Per l'autunno sono attesi i risultati del DNA antico, pronti a svelare nuovi segreti sul megatilismo alpino. Un impegno che conferma il Polo Museale di Aosta come centro di eccellenza capace di ridare, dopo millenni, un'identità ai nostri antenati.
5: È stato presentato all'Università della Valle d'Aosta il progetto di Factor, iniziativa di Confindustria Valle d'Aosta dedicata al ruolo delle donne nelle imprese. Dai dati emerge che solo il 23,5% delle aziende associate ha una guida femminile, con punte più alte nei trasporti e nella sanità. All'incontro, insieme alla rete Idonna di Confindustria Benevento, imprenditrici e manager hanno condiviso esperienze e buone pratiche, sottolineando la necessità di una cultura di impresa più collaborativa. L'obiettivo è di trasformare il confronto in un percorso stabile di cooperazione e crescita.
6: La Procura di Aosta ha iscritto 5 agenti della squadra mobile nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo. L'inchiesta riguarda la morte di Davide Suvilla, residente nel Milanese, avvenuta la sera del 26 aprile dopo un inseguimento con la polizia in Valle d'Aosta. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe caduto da un camion rubato poco prima in una cava. I presunti complici, fuggiti in auto, erano stati arrestati nelle ore successive.
7: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Italiani morti alle Maldive. La guardia costiera locale ha iniziato le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lo ha reso noto la Farnesina. Il ministro degli esteri italiani è in contatto con i diplomatici italiani presenti sul posto. Prevista l'assistenza alle famiglie degli scomparsi e connazionali che adesso dovranno rientrare in Italia. Su richiesta del nostro paese, la polizia maldiviana metterà a disposizione un team predisposto per il supporto psicologico per i connazionali coinvolti. Il Duke of York, lo yacht su cui erano ospitati 25 turisti italiani, tra i quali 5 sub scomparsi, ha raggiunto la capitale Malé. Le autorità maldiviane gli hanno revocato la licenza.
2: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza su un molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone. Fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta all'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bimba ha iniziato a stare male.
3: Sono stati trovati senza vita i 2 escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana del Verzegnis, Udine. I 2 corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia, lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai, e successivamente recuperati.
2: Gli esteri: dopo la missione in Cina di Donald Trump, il presidente americano potrebbe decidere nelle prossime 24 ore se riprendere gli attacchi contro l'Iran, visto lo stallo dei negoziati. Il tycoon potrebbe convocare il suo più stretto gruppo di consiglieri per prendere una decisione definitiva, secondo l'emittente israeliana Channel 12. Secondo un alto funzionario israeliano, la ripresa dei combattimenti è imminente e Israele si sta preparando la possibilità di giorni o settimane di scontri.
3: La dichiarazione di Chisinau, adottata dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo afferma sui social la premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
2: La MotoGP: Pedro Acosta firma la pole position a Barcellona. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sull'1:38.068, precedendo Morbidelli, arrivato dal Cuno, e Alex Marquez. In seconda fila Raúl Fernández, Zarco e Di Giannantonio. Nono Martin, 12° Bezzecchi, che è scivolato a fine Q2. Bagnaia, eliminato in Q1, scatterà 13°. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Monza per un viaggio nel sud-est asiatico ottocentesco, reale e leggendario, attraverso Borneo, Malesia, India e Indonesia, così come li ha immaginati Emilio Salgari, lo scrittore che ha fatto sognare generazioni di lettori. L'esposizione è concepita come una grande epopea visiva e sonora, capace di far dialogare la fantasia letteraria con materiali storici autentici in un continuo gioco di rimandi tra invenzione narrativa e realtà. Sandokan, la tigre ruggisce ancora fino al 28 giugno presso gli spazi monumentali dell'Orangerie della Reggia di Monza. Ci spostiamo a Perugia per una mostra che racconta una felice congiuntura nella storia della cultura che ha avuto per teatro l'Umbria tra la fine del 200 e i primi decenni del 300. La rassegna si sofferma sul momento epocale in cui il carisma di San Francesco incontra il genio di Giotto per dare vita ad una rivoluzione che segna la nascita dell'arte moderna. Un percorso espositivo suddiviso in 8 sezioni ripercorrerà tutta questa straordinaria stagione attraverso oltre 60 opere. Giotto e San Francesco, una rivoluzione nell'Umbria del 300 a Perugia, presso la Galleria Nazionale dell'Umbria fino al 14 giugno. E ora dalla provincia di Parma, una delle più grandi mostre mai dedicate al simbolismo italiano. Più di 150 opere, dipinti, sculture, incisioni rivelano al grande pubblico la stagione più visionaria dell'arte italiana tra 8 e 900, un capitolo che si sviluppò in dialogo tra le varie declinazioni del preraffaellismo e una cultura francese e mitteleuropea. Eppure la via italiana al simbolismo seppe elaborare una propria fisionomia riconoscibile, la natura come organismo vivente, il mito come esperienza perturbante, la figura femminile come presenza ambivalente, il paesaggio come spazio dell'interiorità. Sono questi i nuclei tematici delle 7 sezioni della mostra Il simbolismo in Italia fino al 28 giugno presso la Fondazione Magnani Rocca a Mamiano di Traversetolo in provincia di Parma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Non scrivere di me, di Veronica Raimo. Un romanzo sull'ossessione amorosa e sulle narrazioni tossiche che condizionano le nostre vite. Un libro sul fallimento e sul suo potere di seduzione, sulla scrittura e sulla vergogna. Con una voce magnetica, tenera e spiazzante, l'autrice racconta lo scandalo del desiderio che si annida nel trauma, il ridicolo che si accompagna alla tragedia. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza a due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto a Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Sabato show agli Internazionali d'Italia. L'attesa è soprattutto per Jannik Sinner, che tornerà in campo alle 15 sul centrale per la prosecuzione della semifinale con Daniil Medvedev, interrotta ieri per pioggia. Si ripartirà con l'azzurro avanti 4-2 nel terzo e decisivo set, con un break di vantaggio prezioso da gestire per centrare la seconda finale consecutiva al Foro Italico. È anche la giornata della finale del singolare femminile, che vede opposte la numero 3 del mondo, Coco Gauff, KO scorso anno contro Paolini, e la due volte campionessa a Roma, l'ucraina Svitolina. Ad aprire il programma sul centrale la semifinale del doppio maschile, che vede protagonisti Simone Bolelli e Andrea Pavassori contro Harrison e Skupski. La MotoGP, Pedro Acosta in pole, Aprilia poco brillanti, Francesco Bagnaia fuori nel Q1. Questi i verdetti più eclatanti emessi dalle qualifiche del GP di Catalogna. A Montmeló lo spagnolo su KTM firma il miglior tempo grazie al crono di 1:38.068. È la sua seconda pole in MotoGP. Ottimo Morbidelli, che dopo essere passato dal Q1 chiude secondo a 233 millesimi. Alex Marquez chiude la prima fila firmando il terzo tempo assoluto. Va male al leader del mondiale Marco Bezzecchi, dodicesimo, è scivolato nella curva 2 nei minuti finali. Ma peggio a Bagnaia, Pecco lamenta problemi di trazione sulla sua Ducati. Manca l'accesso al Q2 per soli 51 centesimi. Partirà tredicesimo. Nel pomeriggio alle 15 la sprint race, che assegnerà i primi punti del weekend. Ciclismo, volata a Napoli, vetta abruzzese, ora i muri marchigiani. Il Giro d'Italia riparte dall'ottava tappa, 156 km da Chieti a Fermo. Gli ultimi 60 km agitati possono favorire attacchi, fughe e anche dispetti tra uomini di classifica. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio, si parte alle 13:15. Calcio, vigilia della 37esima giornata di Serie A, tutti i match si giocano domani. 5 partite decisive per la Champions alle 12, derby di Roma incluso. Il Milan affronta il Genoa senza Leao, Salamakers ed Estupiñán. Il Napoli vuole chiudere il discorso a Pisa. Senigallia sold out per il Como di Fabregas, che riceve il Parma. Sulla strada della Juventus c'è invece la Fiorentina. Alle 15 parte la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e della decima Coppa Italia. Alle 18 l'Atalanta può blindare la Conference League con il Bologna. Alle 20:45 la lotta a salvezza con Lecce, Cagliari e Cremonese coinvolte. Intanto nell'antivigilia del derby capitolino arriva l'addio di El-Sharawi alla Roma. La notizia è arrivata dritta dal profilo Instagram del giocatore. Dopo anni di corse sulla fascia, gol d'autore, sacrifici tattici e un amore viscerale per la maglia giallorossa, il faraone ha deciso di affidare ai social i suoi pensieri su quello che è un addio doloroso ma colmo di gratitudine. Ho dato tutto per questa maglia, sei stata la mia casa, una parte del mio cuore, resterà per sempre qui, recita il post, accompagnato da una carrellata di foto che riassumono i suoi momenti più iconici in giallorosso, dalle esultanze sotto la sud ai festeggiamenti di Tirana nella finale di Conference. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È morto il sergente maggiore impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Lo riferiscono i media maldiviani. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche.
1: USA e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia portata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
2: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di due giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
1: E ora passiamo alla cronaca. Il proprietario del bar di Taranto, in cui aveva tentato di rifugiarsi per sfuggire alla baby gang, Bakary Sako, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione nella quale è stato ucciso il bracciante maliano di 35 anni. Il barista aveva detto di non conoscerlo, ma l'avrebbe ammesso in un'intercettazione. Per l'omicidio di Bakary sono stati fermati 6 giovani, 4 minorenni, uno dei quali ha confessato di aver accoltellato Bakary, e 2 maggiorenni.
2: Nel 2025 quasi un colloquio di lavoro su 3 è saltato perché nessun candidato si è presentato alla selezione. Così la CGA, su un'indagine Union Camere e Ministero del Lavoro, basata su delle interviste a vari imprenditori. Nel 2017 400.000 assunzioni andate a vuoto per assenza di candidati, in pratica il 9,7% del totale previsto. Nel 2025 il 32% di casi, con picchi del 39%. Maggiori difficoltà nel trovare personale in Valle d'Aosta, Trentino, Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Meno colpita la Puglia.
1: Il calcio: c'è chi ancora lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro. Da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: È ancora senza spiegazioni la tragedia avvenuta alle Maldive, dove 5 subitaliani risultano dispersi dopo un'immersione nell'atollo di Vavu. L'unico corpo recuperato è quello di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo. Gli altri sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte di Alimatà. Al momento dell'immersione il mare era calmo, nonostante un'allerta gialla diramata dalle autorità locali. Tra le vittime anche la docente di ecologia dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, e la figlia Giorgia e Federico Gualtieri. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, mentre la polizia maldiviana sta ascoltando i testimoni. Le ricerche riprenderanno non appena le condizioni del mare lo permetteranno. La Giunta regionale ha approvato il rendiconto consolidato 2025. Il risultato di amministrazione è di 461,8 milioni, con un avanzo disponibile di 268 milioni destinato agli investimenti. Entrate in crescita dell'1%, pagamenti più rapidi e spesa corrente in calo. Per l'assessore Baccega, i dati confermano la solidità finanziaria della regione. Il documento passa ora al Consiglio e ai revisori.
2: Le Conseil régional a approuvé de nouvelles initiatives pour les communes et les territoires environnants. Deux subventions ont été octroyées. 2 900 € au maître du travail et 5 000 € à Charvenceau à l'occasion du 80e anniversaire de la reconstitution. Par ailleurs, 83 millions d'euros ont été distribués aux communes et 2 millions d'euros aux unités, sans restriction d'utilisation. Enfin, la procédure de désignation de la délégation publique pour le secteur sécurité et secours est lancée.
3: Music Box, les canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

0: Sono le 15 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30.

0: metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto uno dei militari impegnati nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi.
1: Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta durante il trasferimento verso il poliambulatorio insieme alla mamma. Alle 4:30, dopo essere state soccorse dalla motovedetta della Guardia di Finanza sul molo Favarolo, sono approdate 55 persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Gambia, Guinea, Mali, Nigeria e Sierra Leone, fra loro anche 7 donne e 6 minori. La neonata sarebbe morta per ipotermia. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta, disposta l'ispezione cadaverica. La mamma sarà sentita per ricostruire i dettagli della traversata e come e quando la bambina ha iniziato a stare male.
0: La dichiarazione di Chisinau, adottata oggi dai 46 stati membri del Consiglio d'Europa, riconosce la legittimità per le nazioni di soluzioni innovative nella gestione dei flussi migratori, come gli hub di rimpatrio in paesi terzi, sul modello avviato dall'Italia in Albania. Lo ha affermato sui social la Premier Meloni, spiegando che è un risultato importante, frutto di un percorso che l'Italia ha contribuito ad aprire con coraggio e determinazione insieme al primo ministro danese Frederiksen.
1: Sono stati trovati senza vita i due escursionisti stranieri dispersi da ieri nell'area montana di Verzegnis ad Udine. I due corpi sono stati individuati questa mattina dall'elicottero della Protezione Civile lungo la cresta tra il Monte Piombada e il Monte Bottai e successivamente recuperati.
0: Quasi metà dei contribuenti, ma poco più di un terzo della ricchezza. La fotografia scattata dal bilancio di genere 2025 della Ragioneria dello Stato parla chiaro. In Italia la parità fiscale è ancora un miraggio. Nonostante le donne rappresentino il 47,7% di chi presenta la dichiarazione dei redditi, nelle loro tasche finisce appena il 38,5% del reddito complessivo nazionale. Un divario socio-economico strutturale che i numeri dell'IRPEF non fanno che confermare, traducendo in cifre ufficiali la persistente disparità salariale tra i sessi.
1: Dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e alle ATP Finals in programma a Torino.
0: E con questo è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan

0: risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni. Buoni. Buoni. Buoni. Sì.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Francesca, dove sei?
3: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
2: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
3: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
2: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io.

0: sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnanti hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
1: Gianluca Benedetti, morto giovedì insieme ad altri 4 italiani durante un'immersione alle Maldive, è l'unico finora ad essere stato ritrovato. Sul suo corpo, recuperato a circa 50 metri di profondità dalla seconda delle 3 grotte che i subacquei stavano esplorando, un indizio che potrebbe aiutare gli inquirenti a ricostruire la vicenda. La sua bombola era vuota, il che fa pensare che qualcosa abbia bloccato la via d'uscita o che i sommozzatori abbiano perso la via d'uscita, arrivando a finire l'ossigeno. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: Stati Uniti e Israele sarebbero impegnati in intensi preparativi per riprendere la guerra già a partire dalla prossima settimana. La notizia riportata dal New York Times trova ampio risalto sulla stampa israeliana. Trump, scrivono, deciderà entro 24 ore. Tra le opzioni, bombardamenti più aggressivi contro obiettivi militari e infrastrutture iraniane. Un'altra opzione prevederebbe l'invio sul campo di truppe delle forze speciali per recuperare materiale nucleare sepolto in profondità.
1: Dalle ore 21 di domani, 17 maggio, alle ore 20:59 di lunedì 18 maggio, è stato indetto uno sciopero del personale del gruppo FS Italiane Italo e Trenord. A causa della portata dello sciopero è possibile che ci siano modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, lo segnala in una nota RFI.
2: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge e secondo le previsioni potrebbero essere presentati numerosi ricorsi.
1: Il calcio, giornata scudetto domani per l'Inter. La partita contro il Verona, prevista alle 15, sarà l'ultima sfida stagionale al Meazza. Per questo il match sarà sia prima che dopo l'occasione per festeggiare la vittoria del 21esimo titolo e quella della 10ª Coppa Italia, vinta mercoledì scorso contro la Lazio. Prima della gara l'Inter ha previsto una versione speciale dell'Inter Live Show 21 volte campioni d'Italia, che accompagnerà i tifosi al calcio d'inizio. Dopo la premiazione è prevista la sfilata dei calciatori con il pullman scoperto per le vie della città fino a Piazza Duomo.
2: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei Valdostani.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Rummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Tutto è pronto. Traiettoria perfetta, condizioni ideali.
1: Confermi che è stabile.
0: Stabilissima e soprattutto irresistibile.
1: Quindi questa volta resta qui?
0: Assolutamente sì, a questi prezzi non parte proprio. Da Cidac, sotto costo fuori orbita. Nutella Ferrero 750 grammi a 4,99€. Maxi Bon Classica a 2,49€. Solo fino a esaurimento scorte.
1: Questa è una missione da gustare assolutamente qui. Cidac.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono le 17 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub. Il Ministero del Turismo delle Maldive ha affermato che il mantenimento della sicurezza nel settore turistico è responsabilità di tutti gli operatori e ha sollecitato il pieno rispetto delle normative, aggiungendo che verranno adottate le misure necessarie per rafforzare gli standard di sicurezza. Intanto è morto il sergente maggiore della Guardia Costiera Mohamed Maudi, impegnato nelle operazioni di ricerca.
3: Un subacqueo è morto ucciso da uno squalo al largo di un'isola turistica australiana. Ne ha dato notizia la polizia. L'uomo di 38 anni stava praticando la pesca subacquea con un amico e si trovava nei pressi di un'imbarcazione da immersione quando è stato morso alle gambe. La vittima è stata poi trasportata da quell'imbarcazione per un chilometro fino all'isola, dove i paramedici non sono riusciti a rianimarla. I bagnini hanno riferito che prima dell'attacco era stato avvistato nelle vicinanze uno squalo bianco di 5 metri.
2: Il presidente russo Vladimir Putin si recherà in Cina il 19 maggio per una visita di 2 giorni, subito dopo il viaggio a Pechino del presidente statunitense Donald Trump. Lo ha annunciato il Cremlino. Durante il viaggio il leader russo discuterà con il suo omologo cinese Xi Jinping su come rafforzare ulteriormente il partenariato globale e la cooperazione strategica tra Mosca e Pechino, secondo quanto riportato in una dichiarazione del Cremlino.
3: Trovati morti in Friuli 2 escursionisti, un austriaco 23enne e un americano di 24 anni, dispersi nell'area di Verzegnis in provincia di Udine. L'allarme era stato dato ieri dal padre di uno di loro. In un parcheggio era stato trovato il loro scooter. Stamani gli elicotteri hanno individuato e recuperato i corpi. Secondo una prima ricostruzione, i due sono scivolati su un tratto erboso molto ripido ed esposto.
2: A partire dal 1 giugno, gli automobilisti che hanno subito disservizi durante gli spostamenti in autostrada a causa di blocchi del traffico e ritardi legati ai cantieri sulla rete potranno ottenere un rimborso dei pedaggi direttamente dai gestori autostradali. Lo ricorda il Codacons, che sottolinea le importanti novità in arrivo previste dalla delibera 211/2025 dell'autorità di regolazione dei trasporti.
3: Il tennis: Sinner torna in finale agli internazionali BNL d'Italia grazie alla vittoria su Medvedev in 3-7, 6-2, 5-7, 6-4, con una perfetta ripartenza dopo l'interruzione di ieri per pioggia. Domani alle 17 la finale contro Casper Ruud e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile battendo nel super tie break il duo composto da Harrison e Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6. Domani affronteranno Granollers e Zeballos.
2: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Dan Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto. Si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto.

0: Servono dei ricambi per la tua auto o moto? Non cercare altrove. Vieni da Tutt'Auto.
1: Tutt'Auto è il negozio di ricambi che soddisfa ogni tua esigenza. Ha due accelerate da Aosta.
0: Ricambi per auto e moto, accessori come ganci traino e portabici, offerte speciali nell'angolo outlet.
1: Siamo Tutt'Auto, il tuo punto di riferimento per i ricambi auto e moto. A Sar, frazione Condemin 32. Tutt'Auto, i tuoi consulenti per accessori e ricambi auto e moto. Seguici su Instagram e Facebook.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Francesca, dove sei?
1: Sto entrando alla CIDAC. Ti serve qualcosa per stasera?
0: Beh, dai un'occhiata. Se ci fossero delle buone offerte.
1: Altro che offerte. Qui c'è il sottocosto. C'è l'olio extravergine di oliva Monini da un litro a 4,49 euro. E la pasta Ummo da mezzo chilo a soli 75 centesimi. Ma solo fino a esaurimento scorte.
0: Ah, non dire altro. Arrivo di corsa a fare scorta e stasera cucino io. CIDAC.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano. Jannik Sinner è di nuovo in finale agli internazionali d'Italia, primo italiano dell'era Open a raggiungere due finali consecutive al Foro Italico. Il numero uno al mondo ha battuto Medvedev con il punteggio di 6-2, 5-7 e 6-4. Dopo la sospensione per pioggia venerdì sera sul 4-2 nel terzo set e una lunga notte di attesa, Sinner è stato impeccabile nella ripartenza, chiudendo il match con due turni di servizio dominati con grande autorità. Sinner diventa il secondo giocatore di sempre dopo Nadal a raggiungere nello stesso anno la finale di tutti i Masters 1000 sulla terra rossa. Jannik tornerà in campo domani per affrontare Rudd nell'atto conclusivo del torneo. Un appuntamento con la storia. L'alto tesino può riportare il titolo maschile in Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E prima volta in finale a Roma per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri giocheranno per il titolo degli internazionali d'Italia grazie alla vittoria su Harrison Skupski con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 in due ore di gioco. Una prestazione straordinaria del torinese e del bolognese, bravissimi nei momenti chiave dell'incontro, soprattutto nel match tie-break finale. Gli azzurri torneranno in campo domani per la finale con Granollers e Zeballos. La MotoGP. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul Pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di due punti nel mondiale. La penultima giornata di Serie A cambia completamente alle 12 di domani. Per garantire la contemporaneità delle sfide scendono in campo Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina, Roma Lazio e Pisa Napoli. A seguire alle 15 Inter Verona, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. E dunque c'è ancora chi lotta per guadagnarsi l'Europa, chi per restare in Serie A e chi, come l'Inter, dà invece appuntamento a tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Quella di domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro, da San Siro al Duomo, una non stop che inizierà all'ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro. Un programma intenso, reso noto dallo stesso club sul proprio sito ufficiale. E dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell'ATP di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest'ultima, infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026-27 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le ATP Finals in programma a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste definite illegali di Washington. Intanto Trump è rientrato negli Stati Uniti dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
1: È morto Mohamed Maudeh, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vav condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato un'indagine per capire perché il gruppo dei cinque italiani deceduti durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
2: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e ha chiamato il 118.
1: Il proprietario del bar a Taranto in cui avrebbe tentato di rifugiarsi Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso all'alba di sabato 9 maggio nella città pugliese, è indagato con l'accusa di favoreggiamento nei confronti del 22enne fermato perché avrebbe partecipato all'aggressione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, il barista avrebbe detto alle forze dell'ordine di non sapere chi fosse il 22enne, mentre in una intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.
2: Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, 25 i paesi in gara. Tra le proteste Israele vola in finale, l'Italia con Sal Da Vinci e la sua Per Sempre si canterà in posizione 22. Tra i finalisti l'Ucraina, mai eliminata in semifinale, Romania e Finlandia tra i preferiti per la vittoria. Poi Danimarca, Germania, Belgio, Albania, Grecia, Australia, Serbia, Malta, Cechia, Bulgaria, Croazia, Regno Unito, Francia, Moldova, Polonia, Lituania, Svezia, Cipro, Norvegia e Austria.
1: Lo sport. Alex Marquez si prende di forza la gara sprint del Gran Premio di Catalunya in MotoGP. Lo spagnolo del team Ducati Gresini ha la meglio sul pullman Pedro Acosta e su Fabio Di Gianantonio, che completano il podio. Sesta posizione in rimonta per Pecco Bagnaia, mentre Bezzecchi va in crisi nel finale e deve accontentarsi della nona posizione. Quarta caduta del weekend per Martin, che insegue ancora Bezzecchi di 2 punti nel mondiale.
2: E per ora è tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il nuovo singolo di Coez che si chiama Ci vuole una laurea, che racconta di come le complicazioni della vita quotidiana mettano sotto pressione i rapporti e costringano a scelte difficili. Ci vuole una laurea fa da colonna sonora a Due spicci, la nuova serie di animazione di Zero Calcare in arrivo su Netflix. E passiamo a Charlie XCX che offre un assaggio grunge del suo ottavo album con un nuovo singolo intitolato Rock Music che vira verso sonorità più grunge con chitarre elettriche e ritmi da headbanging pur conservando la sensibilità pop di Charlie con influenze elettroniche e testi trasudanti di grinta. Ed è uscito anche

0: interessantissimo il primo album di Saif, composto da ben 18 tracce con moltissime collaborazioni, tra cui Geolier, Tedua, Gue, Bresh, Kid Yugi, Arti 5 e Nerissima Serpe. Un album pieno di influenze musicali e citazioni pesanti che rappresentano appieno il rapper cantautore genovese che con umiltà e fame sottolinea con garbo e coerenza stilistica la voglia di riscatto sociale. Si intitola invece Summer Funk, il nuovo di Francesco Gabbani, dal mood estivo ed ironico. Il groove è quello suggerito dal titolo, ma la scrittura non si ferma al ritmo. Usando immagini pop, simboli della società consumistica e riferimenti culturali spiazzanti per parlare di una generazione divisa tra ambizione, smarrimento e voglia di leggerezza. Ed ora passiamo al re degli inni estivi, che è tornato a reclamare il suo trono. Il DJ e producer Calvin Harris ha pubblicato il nuovo singolo Satisfy con la voce magnetica della stella emergente irlandese Jessie. Satisfy si presenta come una naturale evoluzione del sound piano house che Calvin Harris ha promosso negli ultimi anni, via i drop aggressivi della sua precedente era EDM per un groove raffinato, coinvolgente ed innovativo. Nuova canzone anche per le bambole di Pezza, che si sono fatte conoscere a Sanremo. Porno, questo è il titolo del loro nuovo singolo, che conferma l'attitudine diretta e senza filtri della band tutta al femminile. Porno mette al centro una prospettiva chiara e rivendicata, e la donna a scegliere per sé anche sul piano affettivo e sessuale. E passiamo a LDA ed H7, che sono tornati con Santa, che si apre con un intimo giro di chitarra ma che entra subito in contrasto con il sound dal ritmo caraibico che caratterizza il resto della canzone, dove la leggerezza della musica si scontra con una dimensione più emotiva e riflessiva. Ed anche Clementino fa il suo ritorno con Children insieme all'artista senegalese Laye Ba. La Iena White esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita ad una traccia dal respiro internazionale. L'incontro tra il rap di Clementino e le contaminazioni world music di Laye Ba crea un groove trascinante. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Rolling Stones, tornati con In the Stars, un pezzo allegro e coinvolgente, insieme anche ad un'altra canzone, Raw and Twisted, traccia di apertura del nuovo album Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio, è composto da 14 tracce totali, un album dinamico e lungimirante che cattura il suono inconfondibile degli Stones. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Mick Jagger: non prendere il tuo mestiere troppo sul serio, non prendere la vita troppo sul serio.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Approvata la strategia d'area Montservain, una comunità in movimento, validata dalla cabina di regia nazionale il 14 aprile. Via libera anche allo schema di accordo di programma quadro, da firmare entro 60 giorni. Oltre 12 milioni di euro per rilanciare l'area con interventi integrati su salute, istruzione, mobilità e sviluppo.
2: Istituito un tavolo tecnico politico dedicato alla pianificazione strategica dell'edilizia scolastica e ai criteri di riparto dei finanziamenti agli enti locali. Il coordinamento è affidato all'assessorato istruzione, cultura e politiche identitarie, con la partecipazione del Consiglio Permanente degli Enti Locali.
1: Concesso un contributo fino a 500.000 euro a Reveal Tuil per l'organizzazione e la promozione delle gare della Mountain Bike World Series 2026. Approvato anche il piano di riparto provvisorio dei contributi 2026 agli sport tradizionali valdostani e alla FENT Federazione che riunisce e coordina gli sport tradizionali valdostani per un totale di 111.798 euro in attesa delle quote definitive dopo i consulti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Super Trailers.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: più che l'uso.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un'auto a velocità sostenuta ha falciato una decina di persone a piedi in centro a Modena. Ci sono feriti e di questi almeno due in modo grave. È successo su Via Emilia con la vettura che ha terminato la corsa contro la vetrina di un negozio. Il conducente, un giovane italiano di origine straniera di circa 30 anni, è rimasto a sua volta ferito nell'impatto e si è allontanato a piedi dopo l'incidente. Durante la fuga il trentenne, che risulta incensurato, avrebbe accoltellato un passante che aveva tentato di bloccare Carlo. Il giovane è stato infine fermato dalle forze dell'ordine.
5: Ieri sera a San Marzano di San Giuseppe, in provincia di Taranto, una bambina di 2 anni di origini marocchine ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto durante una manovra in retromarcia nei pressi della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, pare che alla guida del mezzo ci fosse un parente che non si sarebbe accorto della piccola, che sarebbe stata colpita e poi avrebbe battuto la testa cadendo. L'uomo si sarebbe fermato per prestare i primi soccorsi e chiamato il 118.
4: È morto Mohamed Mohadi, un soldato impegnato nell'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei subitaliani deceduti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte sommerse dell'atollo di Vahav, condotta dalle forze di difesa nazionali delle Maldive. Il sub era stato trasferito in ospedale in condizioni critiche. Intanto le autorità maldiviane hanno avviato una indagine per capire perché il gruppo dei 5 italiani deceduto durante le immersioni sia sceso oltre il limite consentito di 30 metri per i sub.
5: La televisione di Stato iraniana ha dichiarato che alcuni paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran in merito al transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Inoltre, in una lettera indirizzata a Papa Leone XIV, il presidente iraniano ha esortato le nazioni del mondo a contrastare le richieste, definite illegali, di Washington. Intanto Trump è rientrato negli USA dal viaggio a Pechino ed è tornato a parlare di Iran. Per la CNN non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi.
4: La giornata odierna rappresenta l'ultima data utile per i possessori di monopattini elettrici per dotarsi di una targa, visto che chi non ottempera all'immatricolazione entro il 17 maggio, ossia domani, può andare incontro a sanzioni amministrative che variano dai 100 ai 400 euro. Da domani scatta infatti l'obbligo di contrassegno per veicoli di questa tipologia, ma molti monopattini rischiano di essere fuori legge. Secondo le previsioni potrebbero verificarsi numerosi ricorsi.
5: Lo sport con il tennis: prosegue il momento d'oro di Jannik Sinner, che c'entra la quinta finale consecutiva in un Masters 1000, e domani pomeriggio si giocherà il titolo degli internazionali d'Italia. L'altotesino bissa la finalissima conquistata l'anno scorso dopo lo stop avvenuto ieri sera per il maltempo. È vittoria per 6-2, 5-7 e 6-4 su Medvedev. Domani l'atto conclusivo contro Rudd e prima volta in finale al Foro Italico per la coppia composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Gli azzurri conquistano la finale di doppio maschile e domani affronteranno Granollers e Zeballos.
4: Il ciclismo con il Giro d'Italia: la tappa 8 da Chieti a Fermo di 156 km è andata all'ecuadoriano Jonathan Narvez, che concede il bis dopo il successo di Cosenza. Staccato di 32 secondi il norvegese Laknes Sud, a 42 secondi il suo connazionale Scetta. Eulalio conserva la maglia rosa.
5: Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
4: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Super Trailers.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

L'asfalto qui scotta, la città in avaria. Ero davvero vicino alla follia, all'inferno, un fermo di polizia. Cancellarmi come un'amnesia. Credevo di essere una stella, ero solo in mezzo alla polvere della sua scia. Là fuori una guerra, ho scaricato le armi. Quindi vieni a salvarmi o no?

è mezzanotte in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Vittoria ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, sì, non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: È l'una e tre minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie.

0: casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Top Italia Radio.
2: Milano non esiste, solo un taxi che ti passa accanto, è la rosa che non hai comprato,

0: Search.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
2: Poggio i piedi sul cruscotto tornando a casa. Oh no, mi sanguina la mano dopo questa festa. Oh no, ma cosa cazzo urli in pubblico? Non ti ci posso più portare. Ogni silenzio l'ho voluto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
2: Top Italia Radio.